0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai.

0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Radio, compagnie, boutique.

0: Christmas. Radio Company. Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao, ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: Dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Tedesco, DJ Nick Music Maker, Mauro Tonello Music List.
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

Salvador su Radio Company. Maria, qui c'è la controversia tra Amanda Lear e Miley, perché Amanda dice che Miley le ha praticamente copiato una canzone, The Sphinx, nella sua Red Lights. Dice: è più veloce quella di Miley, però la melodia è assolutamente identica. Allora, noi l'abbiamo velocizzata quella di Amanda Lear, adesso ve le facciamo sentire così capiamo anche noi. Allora,

0: sembra simile. Vabbè, dite la vostra se vi va. Voulez-vous rendezvous?
1: Si morro, ditecelo.
2: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di quattro giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I quattro indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
5: È il momento giusto per scegliere Selex.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Shifters, Lola Steam su Radio Company. Salutiamo Simonetta che ci sta ascoltando dalla macchina. Adesso la parcheggi e scendi. Certo, come no, visto che oggi è la giornata mondiale senza auto, ragazzi, mollatela lì e proseguite il vostro percorso a piedi. Anche Miley Cyrus, anzi Miley e basta, ha detto: io andrò ai miei concerti a piedi, devono essere a 10 minuti da casa mia, come sarà

0: c'ha una certa pure lei, e Miley che è accusata di plagio da Mandalir. Allora, vi abbiamo fatto sentire due canzoni, solo che Martino ci ha messo la versione di Malgioglio, probabilmente di Red Lines, non era quella, capito? Quindi avete scritto giustamente, vabbè dai, questa no, o ci avete mandato un vocale.
1: Secondo me le due canzoni non si assomigliano per niente, quindi se la può mettere via Mandalir, e anche Miley Cyrus se la può mettere via, lei è la sua palla demolitrice.
0: La palla demolitrice che però nessuno dimentica, quel video è rimasto iconico nella nostra memoria, nell'immaginario collettivo, molto hot. Adesso sentiamo quella vera, ecco, che abbiamo velocizzato anche un pochino, quella di Amanda Lear, abbiamo velocizzato così, perché lei dice è uguale, la melodia è identica, solo che quella di Miley è un pochino più veloce. Anche i suoi produttori, quelli di The Sphinx, la canzone del 78 della Lear, hanno detto plagio totale. Prima Amanda, sentiamola, eccola. Ma questa è sempre lei.

Miguel, Ultranatemu Into the Sun su Radio Company. Allora, ci state scrivendo per quanto riguarda le due canzoni, quella di Miley e quella di Amanda Lear, che l'ha accusata di plagio, e vi l'abbiamo fatta ascoltare, e c'è chi scrive: si somigliano moltissimo, è vero? Poi, ciao, sono Loris di Verona, di uguale, quelle due hanno solo il timbro vocale, quindi secondo te non si somigliano. C'è invece chi scrive: ok, adesso sì, sono quasi uguali. E ancora Marta: ciao Matti, secondo me il problema più grande è che Miley non saprà nemmeno chi è Amanda Lear. No, invece no, secondo me non è vero, ragazzi, comunque Amanda Lear ha venduto un sacco di copie, eh? Magari noi che siamo più giovani non ce lo ricordiamo, è stata l'amante di Salvador Dalì, ha avuto una storia d'amore con David Bowie, secondo me la conosce come, poi vabbè, magari è diventata lei più famosa in questi anni e può dire: no, ma Amanda Lear chi? No, secondo me la conosce

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: My Parisian Raid, il nostro successo del presente, dal passato, The Adventures con Broken Land. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè in giro per l'Italia in questo martedì mattina. Allora, ieri Stefano De Martino ha iniziato a svelare le carte per quanto riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo, quindi quella 2027. Allora, tra le principali novità che cosa c'è? In realtà le serate rimangono quelle 5, ci sarà la gara musicale ma anche lo spettacolo come sempre. La terza serata sarà dedicata alle cover, gli artisti saranno 24, tutti napoletani. Ha scherzato, ha detto: visto che conduco io e il direttore artistico sono io, da bravo napoletano, preparate l'interprete, metteremo i sottotitoli perché non si capirà una parola. No, non è vero, però io penso che a lui dà fastidio dire la quota rosa e da un certo punto di vista secondo me ha ragione, però la quota napoletana sono sicura che ci sarà. 24 artisti, quindi non più 30 come nell'epoca di Amadeus, che interpreteranno un brano italiano o internazionale nella serata dedicata alle cover, come vogliono, con uno o più ospiti, quindi ci può essere il duetto, come no. La serata avrà una classifica e un vincitore, ma il risultato non ribalterà quello del festival, quindi non c'è Borghese in questo caso, cioè non può ribaltare proprio un bel niente, è una serata a sé. La serata performance, questa è la vera novità, infatti in questo caso gli artisti dovranno presentare la loro canzone, ma in una forma diversa, in una forma particolare rispetto alle altre serate, quindi magari con una coreografia, una cosa un po' più eccentrica, proprio come è nello stile dell'Eurovision, perché sarà il vincitore della serata performance a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027, non più il vincitore di Sanremo come è stato in questi anni. E poi niente intelligenza artificiale, no, le canzoni fatte con la I non saranno ammesse, quindi se le scovano, se le trovano, se li beccano, verranno squalificati, mentre l'autotune è ammesso se ha un senso all'interno della canzone. Per quanto riguarda appunto donne e uomini, non si sa quante donne ci saranno, quanti uomini, perché è la musica quella che conta. E che altro dire, per quanto riguarda gli ospiti internazionali, Dua Lipa è a Milano al momento, perché è andata alla prima della Scala a vedere la traiata, quindi magari potrebbe essere un segno.

0: voi che ne pensate. Vai,
1: ciao
0: Matti.
1: Vivi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Secondo me l'autotune al Festival di Sanremo è una puttanata galattica, perché se io voglio sentire se è capace di cantare o no un cantante, l'autotune copre anche le schifezze. È brutto da dire, ma è la realtà.
0: Però ormai è stato introdotto già da un bel po' di anni ed è considerato in alcuni casi al servizio della canzone. È proprio una cifra stilistica di alcuni artisti che ormai cantano quasi solo con l'autotune, alcuni ovviamente non tutti. È chiaro che se vuoi sentire proprio il bel canto, la voce bella, non è quello lo stile, che però è assolutamente tollerato e considerato nel regolamento di Sanremo anche per il prossimo anno. Allora c'è chi scrive: idea della serata performance mi piace, così come il fatto che non influenza la classifica finale la serata delle cover. Sono d'accordo anch'io, la serata performance secondo me è una gran bella idea, perché effettivamente, no, poi il vincitore di Sanremo non è detto che sia all'altezza di uno spettacolo un po' più carnevalesco come quello dell'Eurovision, e noi vogliamo anche quel tipo di spettacolo. Per quanto riguarda gli artisti, ancora non sappiamo nulla, però si vociferano nomi come Elodie, Mahmood, Blanco, Tananai, Madame, Geolier, la quota napoletana ci sarà di sicuro, Emma è la sua ex, no? Lui è andato di recente a vederla a un concerto, ne parla sempre strabene, e secondo me ci sarà. Lui, lei ha detto, non ha bisogno del mio invito formale, ma chiaramente spero che ci sia, e secondo me in qualche forma arriverà. Ha invitato invece Salmo, a quanto pare l'ha intercettato durante un volo diretto in Sardegna. Si sono beccati. Oh, grande Salmo! Oh, vabbè, dai, vieni a Sanremo. Quindi magari ci sarà anche lui. Se voi avete qualche nome che vi piacerebbe vedere su quel palco, oppure volete scommettere su qualcuno, se vi va, fatelo adesso al 333 2688 688.

0: a Badia Polesine. E mi hanno sfidato così.
1: Io mi piacerebbe fare i provini.
0: Samantha.
2: Se si presenta con questa enfasi a uomini e donne o in posto al sole, gli dicono Miss Mamma.
3: Miss sì, Mamma. Ma Miss Mamma è la madre. Mentre sì, è la figlia che vuole partecipare a un posto al sole.
4: Spieghiamo bene.
3: Donne, perché allora, non sono da confondere.
4: Ci sono due personaggi in questa telenovelas. Samantha.
3: E la madre.
4: E la madre.
3: La madre.
4: Detta la madre.
3: La madre.
4: Ma cioè.
3: La madre esatto.
4: Ha partecipato a Miss Mamma.
3: C'è qualcuno
4: Miss
3: che Mama. Dice: le calze saranno quelle per l'antitrombosi?
4: Famose calze antitrombo che ti danno, insomma. Esatto. Cioè, quando sei ricoverato. E siccome comunque Samantha è stata ricoverata recentemente, potrebbe anche essere che le siano state prestate.
3: No, ragazzi, voglio conoscere Samantha, per favore. C'è qualcuno, vedi, sta già diventando un personaggio, quindi non ha bisogno del posto al sole. Basta la nostra rete radio tele web novela.
4: Capisci che cose meravigliose. E poi dovrebbero spostare comunque, voglio dire, un posto al sole, non più a Napoli. Dovrebbero fare degli spin-off a, che ne so, a Polo Viro.
3: No, allora, ciao, io ho partecipato a 19 anni a Miss Granata.
4: Miss Granata? Sì, cos'è, perché una cosa dell'esercito?
3: No, era in Piemonte, quindi ovviamente Miss Granata, si parla del Torino.
4: Ah, ok, io pensavo la Granata.
3: E sono arrivata terza.
4: Quella che fa puff.
3: Si parla di 19 anni, quindi deve essere qualche annetto fa. E sono arrivata terza, il premio era diventare il volto della squadra del Torino.
4: Beh, bello però, non male.
3: Però è arrivata terza, quindi non è diventata.
4: Ma lei è piemontese?
3: Probabilmente sì, di origine piemontese, si è trasferita qua.
4: Ah, bello, comunque complimenti, brava, brava, molto bene, per cui devo dire che stiamo mettendo insieme delle cose carine. Ne avevi uno, vero? Vai, sentiamo. Citofono.
5: Ciao raga, io ho partecipato a 16 anni a una sfilata di moda e mi hanno premiato come Miss Teenager. Ora tanti di più. Perciò ti sto parlando di minimo 20 anni fa.
4: 20 anni fa. Dai. Quindi oggi hai 36 anni. Bravo. E minchia, forse vecchia. Bravo con la matematica, non me la cavo male. Radio Company.

nel mondo dello spettacolo avete mai fatto dei provini? Avete mai partecipato a dei casting? Avete mai fatto delle sfilate di moda? Miss, mister? Avete mai portato il vostro animale? Oppure conoscete qualcuno che magari ha portato i suoi figli? Oppure voi avete portato i vostri figli a fare qualche sfilata, qualche provino, fotografie, cose?

0: Ciao belli, le calze non sono per la trombosi, ma sono calze a rete, calze sexy.
1: Radio Company, Belli Conti Show 4.0. Spot!
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
7: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
9: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: almeno
1: pensaci,
0: penso.
1: Pensaci. Potresti partecipare a Miss Italia, a Miss Mondo.
2: Insomma, ciao ragazzi, non ho mai fatto casting, ma conduco una trasmissione di servizio nella mia città, Chiara di Venezia.
1: No, oh, brava Chiara, carino. Una trasmissione di servizio cosa vuol dire?
2: Mi manda a Venezia.
1: Mi manda a Venezia.
2: È una nuova trasmissione su tutto
1: tipo Report Venezia.
2: Secondo me.
1: Report
2: l'ho
1: Venezia.
2: Inventato io il titolo,
1: Sì, certo.
2: Non andate, non andate a cercare.
1: Silvia dice: io ho partecipato a Miss Italia, sono arrivata sesta, ma non Miss Italia dice del suo paese. Sai che fanno le selezioni locali e quindi insomma ci sono le varie selezioni, poi dalle locali, dalle provinciali, passi alle regionali, dalle regionali, poi dopo se sei una strafiga fotonica vai alle, alle nazionali. Ma attira ancora secondo te partecipare a Miss Italia?
2: Secondo me sì.
1: Io ti vedrei.
2: Sì. No, no, io ho fatto
1: barba un po' più lunga magari, non saresti male.
2: Io ho fatto il conduttore.
1: Hai condotto Miss Italia.
3: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Poi siccome c'era troppa figa hai detto basta. Dai, ragazzi, ho detto, perché non mi interessa. E sei venuto qui.
2: No, in realtà c'è un'altra motivazione.
1: Uno con la barba lunga e uno con la barba media.
2: Ma anche una bella edizione, devo dirti, dentro il casinò, dove c'è, sai, quelle selezioni regionali, quelle cose.
1: Bello,
2: molto molto bello.
1: Soldi e figa, c'è, cioè, proprio la potenza.
2: Sì. Vabbè, stiamo parlando però di un ventennio fa,
1: esatto, quando è come la nostra amica aveva i 16 anni.
2: Allora, attenzione, perché anche oggi c'è il club degli ignoranti. Mm-hmm. Come si fa per partecipare? Stiamo per darvi una parola. Mm-hmm. E di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì la definizione sbagliata.
1: Vuoi che ti dica la parola?
2: Prova a dire
1: un esempio
2: la parola.
1: Di parola. Se la parola fosse una caso oggi, calza.
2: Ma come ti è venuta questa cosa, ma della calza? Cioè, dov'è il nesso fra le sfilate e la calza? Non riesco.
1: Continuano ad arrivare i messaggi. Vorrei conoscere Samantha, te lo dico. Vorremmo conoscere
2: calza.
1: Samantha. Cos'è il calza, la calza, le calza? Dice si calza.
2: Sì.
1: 333-2688-688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato e attraverso la quale potete pure portarvi a casa una tessera del club ignoranti, è calza.

0: il farmaco alternativo al Viagra.
1: Sì, la calza o il calza.
0: Poi c'è soffro di calza acuta, quella sensazione per cui l'intera settimana lavorativa ti sembra stretta, pesante e difficilissima da infilare.
1: Ah, interessante, me la segno.
0: C'è la calza, il nuovissimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una calza.
1: Beh, giustamente sulla gamba poi ci dovrei mettere qualcosa su, ci hanno messo la calza ed è il sequel. Tutto, ovviamente. Sentiamo che c'è il citofono.
2: Calza è il fratellastro di cacà.
3: La calza è una varietà di olio come quello di colza.
4: Ciao ignoranti. Giusto. L'olio di colza, precisiamo, quando diventa rancido diventa olio di calza.
0: Non voglio sapere.
1: Cioè, vedi, vedi. Beh, però vedi, la gente sa, prima ti dicono, poi ti spiegano, cioè andiamo nel dettaglio.
0: Voglio conoscere.
1: 3332688688, mentre tu navighi nella tua ignoranza, io dico che la parola per entrare nel club degli ignoranti oggi

0: Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, as sidestep the little bits of history repeating.
1: La calza è un tipo di insetto autunnale che salta. Ciao da Silvia. È una danza del cazzo. La calza.
2: Una danza?
1: Una danza del cazzo.
2: Una danza del calzo?
1: Sì, la calza. Poi c'è qualcuno
2: la calza
1: che
2: e il calzo.
1: Allora, La Calza, un nuovo telefilm che andrà in onda sulla 7 con protagonista la nuova star di Uomini e Donne, cioè Samantha.
2: Questo devo dire che
1: Simone.
2: Tanto di cappello, grazie Simone.
1: Il formaggio calza molto apprezzato per il suo gusto da piede morto.
2: Perché, però, vabbè, sai, perché piede morto?
1: Se vuoi c'è anche la calza ladra. Uccello bianco e nero.
2: Che bello. Vabbè ragazzi, dai, noi ci fermiamo. Tra poco torniamo e scopriremo chi si porta a casa la tessera del Club Ignoranti, che oggi è dura ragazzi, è dura. Tra poco.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: oggi, gran finale, prego maestro.
1: Allora, soffro di calza acuta, è il messaggio di oggi. Sì. Soffro di calza acuta, quella sensazione per cui l'intera settimana lavorativa ti sembra stretta, pesante, difficilissima da infilare. L'amica che ci ha mandato questo messaggio è colei che si porta a casa la tessera. Mandaci i dati che così ti premiamo con la tessera.
0: Quindi amica, che di cui non sappiamo ancora il nome, il cancan di oggi è per...

0: buon appuntamento a domani. Grazie per essere stati con noi.
1: Che puntatone.
2: Radio Company Time.
0: We love Samantha.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: Radio Company.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte e Jovanotti, la loro DNA su Radio Company.
1: C'è fatto
0: buon
1: caso,
0: martedì.
1: C'è fatto caso, il tuo DNA con il mio DNA, sì. Cioè praticamente parla di una di un'unione, sì. Quindi cioè il mio DNA con il tuo si fonde sì. E diamo vita a un nuovo DNA. Deduco, voglio dire questo, Jovanotti.
0: Riproduzione,
1: è una canzone della riproduzione, una canzone della riproduzione.
0: È una canzone che parla di sesso.
1: Parla di sesso, ma in maniera velata. Vedi alla fine. Bravo Jovanotti, bravo grazie. Pure Gabri Ponte. Che grazie, mica per te, grazie per loro al massimo. Vabbè, cioè loro, non per loro.
0: Chi?
1: Possiamo cominciare?

0: sono i piscalli di Radio Company.
1: Esatto, amici, ci siamo proprio noi. Buongiorno. Fino alle ore 16. Buon pomeriggio, ciao Chicco.
2: Ciao Gio.
1: Ovviamente ciao a tutti voi, piscalli fino alle ore 16, come ogni giorno, da lunedì al venerdì, per due ore, dove accadono cose, salutiamo delle persone, voi salutate altre persone, quindi è un programma dove ci salutiamo tutte a vicenda.
2: Però dobbiamo confessare delle cose, caro Gio. Si può dire adesso, spero tuo padre non stia ascoltando.
1: No, mio padre non ascolta la radio a quest'ora.
2: Molto bene, molto bene. Allora, di recente hai acquistato l'ultimo modello di iPhone, iPhone 18 Pro Max Mega Galactic Rene.
1: iPhone 18 Pro e basta.
2: Pro Max Galactic.
1: Pro. No, volevo comprare l'iPhone Duo, che poi non si dice Duo, ma si dice Duo.
2: Ieri ti ritrovo in ufficio, tu l'hai ritirato, il telefono tutto a posto, pagato, ti ritrovo in ufficio bianco cadaverico, che fissi il vuoto con il telefono in mano, mentre stai chattando con la tua banca, perché quelli di Apple ti hanno preso il doppio dei soldi.
1: Allora, innanzitutto,
2: quasi a 3.000 euro.
1: Innanzitutto non sapevo ci fossero così tanti soldi nella mia carta, il che mi ha reso orgoglioso di me stesso. Ho detto, vedi Giovanni,
2: quando hai visto che ne rimanevano 500
1: però. Cosa è successo? Ho detto io, mi scusi, ho chiamato signora banca, buon pomeriggio, perché questa cosa?
2: Chi era?
1: Mi fa, guardi, il primo movimento è stato contabilizzato, il secondo no, i soldi ci sono. Sì, ma non li posso usare, signorina.
2: Sono bloccati.
1: Sono bloccati quei soldi.
2: Posso dire che
1: il 24 settembre tornerà tutta la normalità.
2: In teoria. Poi ci sarà un altro problema, perché sappiamo che la tua vita è fatta di disavventure, sia al telefono, Enel e tutto il resto.
1: Con me non ci si annoia mai, amici miei. Voi mi potete guardare ovunque voi siate, anche nudo, e anche nudo ridereste di me. Anche,
2: mi raccomando, togliete l'utenza domestica al signor Giovanni Cassone.
1: Allora, se un giorno volete fare una vacanza con me, mettetevela via, che la cosa potrebbe andare male. Ecco,
2: sì,
1: quindi
2: sicuro.
1: Diciamo, perché sicuramente disavventure varie.
2: Poi vivere con te, figurati.
1: Beh, vivere con me deve essere un sogno. Così disse mia madre, poi andò via di casa. Siamo pronti, si incomincia, amici. Buon pomeriggio in questo martedì 22 di settembre. C'è subito Madonna con la sua Dance Ateria.

0: poco ci sarà il Millennium Mix e Mauro Tonello di martedì di solito propone delle chicchettine intriganti.
1: Ma,
0: come tutti i giorni.
1: Come
0: tra
1: tutti
0: l'altro.
1: I giorni,
0: ciao
1: tra
0: Mauro.
1: L'altro. Ciao Mauro. Oggi abbiamo fatto riunione, ci ha guardato negli occhi e ci ha detto: ragazzi, le cose non possono andare avanti. Io ho detto: vabbè, che ti devo dire, amico mio?
0: Contratto
1: detto.
0: È firmato fino a gennaio. Poi...
1: Allora, non è garantito il programma da gennaio in poi. Quindi, amici, questo. Allora, mandate dei messaggi motivazionali anche ad orari strani della notte.
0: Il numero di telefono di
1: Mauro Tonello. Gli mandate: no, ti prego, non cancellare i Pischelli.
0: No,
1: è un bellissimo
0: dai.
1: Programma, appunto. Vabbè.
0: Pensa tu la nostra vita. Allora, cioè, da adesso fino a gennaio tutto a posto.
1: Vabbè, dai,
0: poi...
1: da gennaio chi lo sa, esatto.
0: Ma io ho una famiglia da mantenere.
1: Tanto vale rovinare questo programma parlando di politica a questo punto. Ma avete sentito quello che ha detto il generale Vannacci?
2: No.
1: Ma l'avete sentito? Tipo, cioè, tu. No, non apriamo questa parentesi. Mai sia perché Tajani ha fatto un'incredibile figura. Vannacci, con questa mossa populista, purtroppo,
0: TV,
1: è andata in TV, tra l'altro, è andata a catturare il voto di tutti quegli altri deficienti. Perché adesso diranno: sì, ha detto la cosa giusta. Io già me li immagino quelli.
0: Mi ricordo una scena simile dove una giornalista chiede a delle persone: chi potrebbe fare il presidente della Repubblica?
1: E chi vuole?
0: E dall'altra parte hanno risposto dei personaggi che sicuramente non sono adatti a fare questo.
1: Ti ricordi quando scrivevano le votazioni? Me lo ricordo pure io. Vabbè, amici miei, non se ne frega niente della politica, quindi la chiudiamo direttamente.
0: Nemmeno delle gonne,
1: qui. E nemmeno
0: vero.
1: Delle gonne, ti posso
0: solo
1: dire?
0: Solo delle minigonne delle macchine, quelle sì.
1: Quelle sono bellissime. I LED sotto le macchine, ancora più belli
0: abusivi,
1: sono.
0: Però,
1: quelli non puoi più metterli, esatto.
0: Ma tra poco.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Company. Alle 14.18 c'è anche il Millennium Mix, c'è Lizzo e Ariana Grande.

0: Ed Sheeran su Company, che chiude il Millennium Mix di questo martedì 22 di settembre. A proposito di Ed Sheeran, non sta assolutamente passando un periodo così semplice, no? Nel senso, sapete bene che cosa è successo: Macklemore, che ha tenuto un discorso abbastanza importante sul palco, un po' di casini. Una cosa c'è da dire, secondo me, perché è un mio punto di vista. Secondo me, chi fa musica dovrebbe fare musica.
1: Basta.
0: E basta. Lasciare. Puoi avere una tua. No, puoi avere una tua idea. Inevitabilmente sai che da una parte accontenterai delle persone, dall'altra parte ti metterai contro tante altre.
1: Per fortuna Ed Sheeran è in tour con la sua Loop Station, ovvero si fa tutti i suoni lui.
0: Però chi cavolo doveva. Sì, Ed Sheeran apre Ed Sheeran. E chi chiude dopo Ed Sheeran? Ed Sheeran.
1: È tipo Mauro Tonello.
0: Sì, quando l'80 Festival più o meno. Poco prima invece Becky G con Natti Natasha si impiama, mentre all'inizio Liso insieme ad Ariana Grande con Good As Hell.
1: Allora, oggi promettiamo grandi sorprese all'interno del comp'anniversario. Non garantiamo
0: la nostra integrità.
1: No, per niente, perché due posti sono belli che occupati.
0: Due voci molto particolari e avrete modo di sentire anche voi. Sarà difficile rimanere seri.
1: Poi per i prossimi giorni radiocompany.com sezione comp'anniversario, oppure
0: tramite la nostra app la potete scaricare. Oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, avete anche lì la possibilità di compilare proprio il form del comp'anniversario, e poi a noi arriva tutte cose. Tra l'altro, ultima settimana di normalità, perché poi da lunedì ci saranno dei piccoli cambiamenti.
1: La modifica del comp'anniversario.
0: Alcune modifiche per qualcuno sarà una bellissima notizia, per qualcun altro pure.
1: Non lo cancelliamo.
0: Non lo cancelliamo, però ci saranno dei piccoli cambiamenti. Ci risentiamo tra poco con il comp'anniversario. Intanto
2: ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
5: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
6: È il momento giusto per scegliere Selex.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo.

0: I fulminacci, tra poco invece torna anche Cervelli in Fuga. Ci saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere, amici.
1: Assolutamente sì, quattro categorie che rimangono, state con noi.
2: Rotti si nasce, rotti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Al Famila scegli Selex e risparmi 5 euro.
3: Fino al 30 settembre ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bonus sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
4: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Domedio World.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Becky Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600.

0: Harris, Stay With Me, e adesso Amici Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga, amici, categorie rimaste: atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane e tessuti. Da scegliere via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricordano che c'è anche il Rebo, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto da fonti 100% rinnovabili, soluzione più sostenibile che fino al 31 dicembre costa anche meno del gasolio normale.
0: Uff. Allora, atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane.

0: Il disco di Elisa qui a Radio Company, Brutti ma simpatici. Adesso categoria tessuti, velocemente giochiamo con Paolo al telefono con noi. Ciao Paolo, dalla provincia di Verona.
1: Ciao.
2: Sì, ciao, eccomi qua.
0: Come stai Paolo?
2: Bene, bene, dai, tutto bene. Finita la giornata lavorativa, si torna a casa.
0: Dai,
1: molto bene, magari speriamo con 50 euro di buoni carburante in più. Funziona così, stiamo entrando nel gioco. Ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, che è tessuti. Poi ti darò le tre alternative di risposta A, B e C. Soltanto una ovviamente è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì hai 10 secondi per rispondermi, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo,
1: e
2: perfetto.
1: Allora, con le temperature che si abbassano, ci mettiamo un pochettino più pesanti e andiamo con la domanda della categoria tessuti. Allora, la domanda è questa, Paolo. Quale lana pregiata si ricava da una razza di capre originaria degli altopiani dell'Asia centrale? A. Merino. B. Kashmir. C. Vigogna. Via con il tempo.
2: La rischio con la C.
1: La Vigogna?
2: Sì.
3: Vigogna, provincia di
1: purtroppo, Padova. Purtroppo, no, quella è Vigonza, quella è Vigonza. Sì. È diverso. Purtroppo, no, purtroppo no. Dall'Asia centrale no. Le capre ci danno il Kashmir. Kashmir.
0: Va bene, Paolo, ci dispiace, però come dicevo sempre, puoi riprovare, va bene?
2: Benissimo, grazie mille.
0: Alla prossima, dai, ciao, ciao Paolo, ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Moving to the Sun, Jugal, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sport. Prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal. Il sestetto formato da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonnella, chiuso davanti a tutti nella cronostaffetta mista, completano il podio Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia dopo gli argenti di Filippo Ganna nella crono elite e di Nicolas Milesi nella crono under 23. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: disco di Somber, e con questo siamo arrivati alla fine, amici. È arrivato il momento di finirla qui.
1: Finirla qui è proprio brutto. Però torniamo domani tra le 16 e le 18. Intanto, grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari, grazie a Jimbo. Ciao,
2: Radio Company Time.
3: Ciao,
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.

0: dovete mettervi a ballare. Se lo ordina poi Madonna, figurati se uno non lo fa. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento di un programma che va in onda ogni giorno dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 anche in questo 22 di settembre. Allora sigliamo, per favore.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista. Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Popolo di Radio Company, come va? Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta anche oggi? Abbiamo raggiunto quell'isoletta che è il finale di giornata, quella cosa per cui questo è l'orario più bello della sera, cioè quando uno sta per terminare, se sta per finire, perché poi se non finisce, se inizia adesso, sai che voglio dire. Però se uno è arrivato alla fine della propria giornata lavorativa e dice: sai che faccio? Mi metto così verso il rientro e ascolto Radio Company, ascolto quei due deficienti. Cioè Stefano Conte e Gianluca Pacini, perché non stare con tutti in lista?
2: Open Gangnam Style.
0: Ma ciao, sì che da, ciao, che anche oggi andiamo poi a fare una domanda che non ho fatto ieri, ma perché ne abbiamo sempre di nuove, ma prendiamo spunto da ciò che è accaduto. In realtà non parleremo di quello, cioè vi faremo una domanda molto più profonda. Oggi andremo a scavare dentro di voi. Non preoccupatevi, però c'è sempre la possibilità di rispondere tranquillamente anche questo 22 di settembre. Abbiamo tanta musica, abbiamo le happy vibes, abbiamo l'effetto, abbiamo di tutto. Incominciamo anche con MJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next

Next Door, mentre siamo pronti con il racconto che credo non abbia bisogno di essere tanto raccontato, visto che è stato un argomento stradiscusso, ne abbiamo parlato, anche insomma ne hanno parlato i vari notiziari. Ve la faccio breve perché la polemica politica, diciamo, non ci interessa, la conoscete già. Si parla di Tajani che ha detto che a suo figlio consiglierebbe una ragazza seria con le gonne più lunghe, no? Giusto? Si è scusato, ha detto di essere stato frainteso. Poi Vannacci, perché Vannacci ha rincarato la dose, che è venuto fuori: una donna la preferisco sempre senza gonna. Apriti cielo, apriti, polemiche da tutte le parti. Ora, al di là di chi ha ragione o torto su queste frasi, e poi potete pensarla un po' come volete, ognuno di voi avrà già la sua opinione, a noi interessa una domanda più generale che va oltre la politica del momento e va oltre la discussione sul fatto della serietà con la gonna corta, la serietà con la gonna lunga, la serietà di una donna che risulta più seria se la gonna corta, magari invece una delinquente. Cioè, quello che vogliamo sapere è: nel 2026 come si veste una donna? Pesa ancora nel giudizio degli altri, secondo voi? Perché uno magari parte in quarta e dice: ah no, ma non pesa nulla. Nel 2026 come si veste una donna? Pesa ancora nel giudizio degli altri? Sul lavoro, in società, in una relazione o in un tema ormai superato? O voi donne, e anzi proprio neanche o voi donne, e voi donne lo sentite ancora addosso questo giudizio oppure no? Cioè, esiste in alcuni ambienti? Se esiste in alcuni ambienti, raccontatecelo, perché è quello che ci incuriosisce. Cioè, se ci sono determinati ambienti, esponeteci anche qual è il caso dove vi sentite effettivamente giudicate per l'abbigliamento. 333-2688-688, se volete restare anche anonime, potete farlo. Note vocali, note scritte, per noi non è un problema. La nota vocale andiamo anche a mimetizzarla con la voce artificiale. Quindi fate, ce lo chiedete e noi lo facciamo. 333-2688-688 sulla vostra opinione. Beyoncé insieme a Jay-Z, Deja Vu.

0: mi raccomando, esponete, nel senso che c'è chi come Giovanna è stata molto sintetica nel messaggio scritto, mi ha scritto: l'abito fa ancora il monaco sempre, ma dateci anche la motivazione, se il percepito, se non lo percepite, se effettivamente è così sul posto di lavoro, oppure lavorate in un ambiente dove la cosa non pesa assolutamente. Certo che pesa, è ancora molto, e direi anche la sua importanza. Non immagino una direttrice della banca tatuata e piercingata e con una minigonna a livello inguinale come un manager, come una soldatessa, come una marea di altre figure che hanno un loro contesto socioculturale. Grazie anche per questi primi messaggi che stanno arrivando. Fra un attimo sentiremo anche le vostre note vocali, 333-2688-688, per dirci la vostra.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: ha quasi il sapore di una canzone del passato, nel senso che nel suono, nella musica mi ricorda addirittura le canzoni anni 90, pensa, cioè quelle italiane anni 90. Ariete insieme a Angelina Mango, Che bella vita, il pezzo che abbiamo sentito. Siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista, ci state dicendo la vostra su questa cosa che nel 2026 come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri sul lavoro, e voi donne lo sentite ancora addosso questo giudizio? Sentiamovi. Cioè,
1: secondo me si deve sempre tener conto di quello che si fa e dove si va. Poi normale che come te vesti panna a fa serata non te puoi vestire panna in ufficio. E secondo me ci deve sta ancora un po' di etichetta, altrimenti la cosa sta sfuggendo de mano.
0: Sì, si degenera, dici. Grazie per il messaggio. Fra un attimo altre note vocali. Intanto James Blunt con Stay the Night.

Blunt su Radio Company. Oggi abbiamo chiesto sia alle donne, nei confronti delle donne, anche agli uomini nei confronti delle donne, se appunto come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri, visto che questa cosa è partita dalla politica. Poi uno non si aspettava che ci fosse tutto sto polverone. Vi voglio leggere questo messaggio di un'amica che è stata molto onesta e mi dice: pesa tanto, sono tatuata con i capelli corti, ho il piercing e vesto un po' fuori dagli schemi, lavorativamente parlando difficilmente capiscono il ruolo che ricopro in azienda, mi prendono sotto gamba per questo, in ambito sociale sono la mamma strana, l'abito fa ancora tanto il monaco ma lo combatto ogni giorno facendo vedere quanto valgo nonostante l'apparenza. Ti sei scelta però la strada, cioè al di là dell'applauso che ci sta, giustissimo l'espressione, quello che ti senti è, però sei vittima un po' di ciò che esprimi, nel senso che non voglio essere frainteso in questa cosa, però è giusto, ti porti il piercing, i capelli corti, giustissimo, però sei un po' vittima di questa cosa qua. Cioè, se certe volte scegliere la strada più difficile è quella più complicata anche nella vita quotidiana, questo volevo intendere. Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: Nel 2026 come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri? E sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Ciao ragazzi, no, non posso accettare che si dica che in base al contesto una donna è libera di vestirsi come vuole. Okay. Ce l'ha insegnato il turbo femminismo.
0: No.
1: E quindi anche a scuola ricordo che una preside o un preside
0: sì.
1: aveva dato indicazione alle studentesse di vestirsi in maniera, diciamo, più
0: libera.
1: Tranquilla, ah, no, ecco, più tranquilla. Definiamolo così, ed era stato ingiuriato dalle turbo femministe. Quindi una donna è libera di vestirsi come vuole e dove vuole.
0: Mi sa di provocazione. Ciao. Ho come la sensazione che questa sia una provocazione. Mi sa, c'è proprio un tema, proprio una cosuccia così di brutto. C'è con... Ah, andiamo in pubblicità? Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo. State
2: tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
4: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un buono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
3: È il momento giusto per scegliere Selex.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni.

Balthazar, Crying at the Discotheque su Company. Il prezzo della benzina alle stelle, del carburante che supera ogni limite ormai, fa diventare fantasiosi i consumatori, specie quelli francesi che si sono inventati di mescolare alla benzina o al gasolio l'olio, l'olio da cucina. Peccato che ovviamente il risultato non è stato granché, o meglio, qualche meccanico ci ha guadagnato pure, perché hanno un po' rovinato tutto, cioè gli iniettori dopo un po' hanno detto non sa mica delle patatine noi, Ola, che metti qua dentro? È successo...

In questo paese della Francia, a Bescon, dove questa situazione, insomma, o meglio, hanno trovato questa soluzione per cercare di risparmiare. Ma ovviamente non si dice che si possa mettere in certi motori per una percentuale non così tanta il super etanolo E85 per i più esperti, che costa molto meno della benzina, però anche questo non va sempre bene. C'è chi lo mette anche addirittura, mette anche il 50% del serbatoio, lo riempie di questo etanolo, lo riempie di etanolo nel serbatoio, ma anche questo non è proprio ideale perché molte macchine non sono predisposte. Insomma, dovete stare attenti, l'unica soluzione è viaggiare di meno. Punto. Prendetevi una bicicletta, che dovete fare? Però è incredibile cosa si inventa la gente pur di risparmiare. Effettivamente pagare più di 2 euro un litro di carburante, siamo fuori da ogni orbita, questo è il problema. Speriamo che questa situazione rientri, speriamo. Ma intanto ci ascoltiamo Saif con Parlar d'amore.

Lowrider con Whistle su Company. Sapete che domani è il 23 di settembre e vabbè, fin qua nulla ci piove, però c'è l'equinozio d'autunno, qui non era ieri, ma è domani. Da domani entra ufficialmente l'autunno, non sempre cade il 21, precisamente alle 2:05 di notte arriva ufficialmente l'autunno astronomico. Ok, quindi insomma col 24 ci svegliamo, sveglieremo in autunno. Il 21 settembre, diciamo, lo suggerisce un po' il calendario scolastico, però l'equinozio può cadere in date diverse anche, tra il 22 e il 23 settembre, insomma. Vabbè, non so cosa, ma domani ne parleremo, perché comunque l'equinozio è un passaggio, insomma, a riti anche storici, ma comunque siamo legati anche alla natura, ai movimenti della luna, e riguarda anche noi quando succedono queste cose qua, yeah! Vero? Sì, non esistono più le mezze stagioni, si dice ultimamente, però io voglio sempre ricordare che ci sono ancora 4 stagioni. Ok, cerchiamo di vivercele in qualche modo, dai. Arriva la nuova di Boza, si chiama Lose Myself.

0: Alfred Bosa. Prima di chiudere o prima di fermarci e poi salutarci, leggo che è in vendita la storica villa di Willy, il principe di Bel Air, che è stata utilizzata solo all'esterno per le immagini della sitcom americana, tra l'altro sitcom che lanciò Will Smith. Volete sapere quanti soldi potrebbe costare? Se avete 22.95 milioni di dollari potete acquistarla, giusto così per dire che... Ma insomma, lo dice Sky TG24, e poi è ormai diventato un simbolo. Gli anni 90, anche nei film, se non soltanto, soprattutto nei video musicali, c'è l'immagine della villa del principe di Bel Air di Will Smith. Allora, come funziona? Funziona che ci fermiamo un attimo, una boccata d'aria, un successo dal passato, uno dal presente, e dopo ci si saluta.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: mamma, in questo caso Madame, a chiudere la puntata di questa sera delle cose da pezzi qua su Company. Ma dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, e ancora dopo arriva Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Caro Gianluca, buonanotte, buon lavoro soprattutto.
1: Buonanotte.
0: Grazie anche a voi, noi ritorniamo domani, è il giorno dell'equinozio, per un'altra puntata insieme naturalmente con voi. Un bacio, un abbraccio, buonanotte, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
10: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
11: Che fredda c'era, maledetta.
10: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
11: Sincere.
10: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del...

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick.
2: Oops.
3: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli Nui con il suo programma senza regole qua su Radio Company. Ciao Daniele Belli, ciao dal DJ Nick,
2: in the mix.
3: Ovviamente coadiuvato da tutto quanto il suo fantastico team
4: Hypo,
3: che ci ricorda che siamo ritornati ufficialmente a casa, back in the house da questa settimana. Insomma, abbiamo un po' archiviato tutta quanta la nostra lunga parentesi estiva.
5: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato anche io.
3: Vedi che siamo veramente tutti. Ciao Sandy, che ciao. Bello, c'è anche Patroclo, quanti siamo ragazzi, quanti siamo.

dei pezzi in più. Ma molti videogame nell'arco degli anni hanno portato molta fortuna ad alcune canzoni che sono diventate famose soprattutto o anche grazie all'essere parte del pacchetto del videogioco. Quindi noi oggi faremo una puntata quasi tutta imperniata su canzoni che hanno fatto parte di videogame e quindi sono diventate famose grazie a quel titolo, oppure canzoni che sono state già famose che però sono state rinverdite grazie praticamente a questi videogame. Primo pezzo di oggi, uno spoiler proprio di GTA 6, perché comunque c'è questo pezzo degli anni 80 inserito dentro la playlist, quindi partiamo con questa prima canzone. Loro sono i Depeche Mode, vai Sandy! Radio Company.

assieme a Mia. Anche questo fa parte di un videogame nella sua versione originale, però noi abbiamo preferito, insomma, andarci a pescare la versione che ci siamo fatti in casa qua a Radio Company. Prima ancora Stardust, Music Sounds Better With You, e in apertura Depeche Mode con People Are People, che appunto vi avevo già anticipato prima, fanno parte della nuova soundtrack di GTA 6. Gli altri titoli che ascolteremo durante la puntata, insomma, vediamo quanto siete nerd, se riuscirete a indovinare di quale videogame sono soundtrack, sono parte. Tra poco

0: con un grande ritorno, ovvero lo spazio dedicato al super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci porta a riscoprire uno dei pezzi più iconici in assoluto del mondo del gaming. Allora, si parte da FIFA 98, l'abbiamo ascoltato lì. Se siete proprio appassionati forte, vi ricorderete che c'era anche in Guitar Hero, se non sbaglio, la versione numero 5. Una band storicamente opposta agli Oasis di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, loro sono i Blur, e la canzone che ha ricevuto onori e glorie anche grazie a FIFA 98 ed è il super classico di oggi è Song 2.
2: Radio Company, this is Unsaka Belly.

0: versione di Blue Monday di Oliver Heldens, che ci portano magicamente ad un altro spazio meraviglioso di Un Sacco Belli, ovvero
1: Radio Company. Momento Luna Park.
0: Momento Luna Park, grande ritorno. Momento Luna Park che trovate in versione distillata all'interno del Belli Conte 4.0, versione mixata invece all'interno di Un Sacco Belli, con tre canzoni che abbiamo pescato da tre soundtrack di videogame. Vedete un po' voi quella che vi piace di più. Sta per arrivare Fatboy Slim assieme a Rolling Stone con Satisfaction, Skank, poi arriva Avril Lavigne con Girlfriend e poi chiudiamo con i Cure con Friday I'm in Love.
1: Radio Company, momento Luna Park.

0: Radio Company. Momento Luna Park.
1: Momento Luna Park, direi quasi da autoscontro anni 80, perché insomma abbiamo messo insieme un po' di tutto, 70, 80, 90, 2000, insomma veramente un grande mix. Bello però, di quale soundtrack di video game fanno parte queste canzoni? Sta a voi scoprire e effettivamente fare l'abbinata, vedete, se, vediamo se siete così bravi.

0: Radio Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

6x6. Momento del 6x6, ragazzi. 6x6 che ritorna. È il momento del DJ Nick, già in console. 6 dischi mixati in soli 6 minuti. Qua dentro un sacco belli. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi.

È arrivato il momento di chiudere questo appuntamento di stasera, il secondo contatto della settimana con Company Yesterday. A chiuderlo c'era You Don't Know Me di Armin van Helden. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato come sempre della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì, vi aspetto qui su Radio Company subito dopo le ore 23. Company Yesterday.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.